0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Oggi si celebra la giornata del Sabor, che ricorda una delle date decisive per l'indipendenza del paese. L'8 ottobre 1991 il Parlamento votò all'unanimità la cessazione di tutti i legami politico-istituzionali con l'ex Jugoslavia.
1: La decisione arrivò il giorno dopo il bombardamento di Banski Dvori, sede del governo a Zagabria, da parte dell'esercito jugoslavo. Per motivi di sicurezza la storica seduta si tenne nel seminterrato dell'allora sede della INA in via Subice. Le celebrazioni ufficiali si tengono oggi con una seduta solenne del Sabor. A Gospic, in un punto di monitoraggio del suolo, è stata rilevata una concentrazione di stronzio radioattivo quasi 11 volte superiore a quella misurata 2 anni fa. È quanto emerge dai dati dell'Istituto Croato per la Ricerca Medica. Gli esperti precisano che al momento non è stato accertato alcun collegamento con il caso dei rifiuti illegali.
2: La presenza dell'elemento negli strati superficiali del terreno sarebbe legata soprattutto alle conseguenze del disastro nucleare di Chernobyl di 40 anni fa. L'Istituto annuncia ulteriori campionamenti per approfondire la situazione.
1: In Croazia si prevede la costruzione di 4 impianti per il recupero energetico dei rifiuti, ma nessuno sarà destinato ai rifiuti pericolosi. Lo ha dichiarato Maja Feketic del Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica durante un incontro dedicato al tema a Zagabria.
2: Il primo impianto sarà realizzato presso il centro di gestione dei rifiuti Bikarac vicino a Sebeniko e avrà una capacità di 130.000 tonnellate l'anno di combustibile derivato dai rifiuti, destinato alle 4 regioni dalmate. Il progetto è attualmente in fase di elaborazione. È previsto inoltre un impianto presso il complesso di Orlovnjak nella zona industriale di Osijek con una capacità di 54.000 tonnellate l'anno. Dal vertice Med-9 di Spalato arriva un messaggio anche alla Serbia. I 9 paesi mediterranei dell'Unione Europea confermano il sostegno al percorso europeo dei Balcani occidentali, chiedendo però ai paesi candidati un impegno concreto sulla riconciliazione e sul rispetto dei valori europei.
1: La dichiarazione chiede in particolare di respingere senza ambiguità la glorificazione dei crimini di guerra e del genocidio. La Serbia non viene citata direttamente, ma il riferimento viene letto come un richiamo a Belgrado, anche alla luce delle recenti posizioni del presidente Aleksandar Vučić. L'Associazione dei Diabetici dell'Istria e il medico specialista della retina Marko Lukic organizzano un incontro informativo gratuito dedicato alla salute degli occhi.
2: L'obiettivo è sensibilizzare sull'importanza dei controlli preventivi della retina e della prevenzione delle malattie oculari. L'incontro si terrà questa sera alle 18 nella sede del comune di Marzana.
1: Il meteo prevalentemente nuvoloso con piogge soprattutto nella seconda parte della giornata e locali rovesci.
2: Venti moderati o forti da sud e sud-est. Temperature massime tra 20 e 25 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossimo appuntamento alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Rischia un nuovo rinvio l'introduzione del nuovo sistema di pedaggio sulle autostrade croate prevista per il 1 marzo 2027.
1: L'azienda autostradale ha annullato una gara d'appalto per alcune componenti informatiche necessarie al progetto Cro Libertas, che prevede l'eliminazione dei caselli e il pagamento automatico attraverso il dispositivo ENC o la lettura delle targhe.
2: L'ente assicura tuttavia che i lavori procedono secondo i piani e che la scadenza del 1 marzo 2027 resta confermata.
1: Sono 20 anni che in Croazia è attivo il programma nazionale per la diagnosi precoce del tumore al seno, promosso dall'Istituto di Sanità Pubblica. È considerato uno dei principali programmi di prevenzione sanitaria del paese.
2: Aderisce allo screening circa il 70% delle donne, una percentuale che colloca la Croazia tra i paesi europei con la maggiore partecipazione alla mammografia organizzata.
1: In 20 anni sono stati eseguiti circa 2,5 milioni di esami, che hanno permesso di individuare oltre 10,000 nuovi casi di tumore al seno.
2: Un investimento da 50 miliardi di euro per realizzare a Topusko, nella regione di Sisak-Moslavina, un grande centro dedicato all'intelligenza artificiale. La regione ha avviato la modifica del piano territoriale necessaria per il cosiddetto progetto Pantheon, che prevede un data center da 1 gigawatt di potenza.
1: Il progetto comprende anche nuove infrastrutture energetiche, tra cui una sottostazione elettrica, linee di trasmissione, impianti solari e sistemi di accumulo. I lavori dovrebbero iniziare nel 2027, mentre l'entrata in funzione del centro è prevista per l'inizio del 2029. È iniziata in Istria la raccolta delle olive in una stagione resa più difficile dal caldo e dalla siccità. Le condizioni climatiche hanno fatto aumentare i costi di produzione e di conseguenza anche il prezzo dell'olio. La resa è tra il 10 e il 14%. Da 100 kg di olive si ricavano in media dai 10 ai 14 litri di olio.
2: Il nuovo olio si distingue per i suoi aromi freschi, l'intensità e una piacevole nota piccante. E l'eccellenza istriana è confermata ancora una volta a livello internazionale. Per il decimo anno consecutivo l'Istria è stata premiata come migliore regione olivicola al mondo dalla guida Flossolei. In Istria nasce SportMind, il primo sistema scientifico croato per monitorare la pratica sportiva dei bambini e capire perché alcuni abbandonano lo sport. Il progetto è promosso dall'Università Juraj Dobrila di Pola, dalla società Evolve Unitech e dalla comunità sportiva della regione istriana. Per un anno saranno coinvolti circa 1,000 bambini, genitori e allenatori.
1: Nelle scuole verranno valutate capacità motorie, tempi di reazione, attività cardiaca, attenzione, autocontrollo e capacità decisionali attraverso test non invasivi e presentati come giochi. L'obiettivo è individuare in anticipo i segnali che possono portare un bambino ad abbandonare lo sport e fornire a famiglie e società sportive strumenti per intervenire tempestivamente. I primi risultati sono attesi all'inizio del 2028.
2: Il meteo. Per il resto della giornata cielo in prevalenza coperto con locali piogge e rovesci.
1: Venti moderati o forti da sud e sud-est. Temperature massime tra 20 e 25 gradi.
2: Grazie per l'ascolto. Prossima edizione il GR delle 16:30.

Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, in studio Italo Banco. Vediamo i titoli delle principali notizie. Giornata del Sabor, 35 anni dalla decisione sull'indipendenza della Croazia. Nel paese previsti 4 impianti per il recupero energetico dei rifiuti. Sostanze chimiche eterne nel sangue di cittadini croati, la ministra Krstic chiede lo studio completo. Pedaggi autostradali, a rischio il debutto di Cro Libertas nel marzo 2027. Nasce Rovigno Città Sana, al via servizi gratuiti per salute e prevenzione. Per il resto della giornata cielo in prevalenza coperto, con locali piogge, rovesci, venti moderati o forti da sud e sud-est. Temperature massime tra 20 e 25 gradi. Domani nuvoloso e molto instabile, con piogge sparse, locali rovesci e temporaleschi anche abbondanti. Nel pomeriggio lo scirocco, da moderato a forte, lascerà il posto alla bora, anch'essa moderata o forte. Temperature mattutine tra 12 e 19 gradi, massime tra 19 e 22.

0: Oggi si celebra la giornata del Sabor, che ricorda una delle date decisive per l'indipendenza del paese. L'8 ottobre 1991 il Parlamento votò all'unanimità la cessazione di tutti i legami politico-istituzionali con l'ex Jugoslavia. La decisione arrivò il giorno dopo il bombardamento di Banski Dvori, sede del governo a Zagabria, da parte dell'esercito jugoslavo. Per motivi di sicurezza la storica seduta si tenne nel seminterrato dell'allora sede della INA in via Šubić. Le celebrazioni ufficiali si sono tenute stamattina con una seduta solenne del Sabor. A Gospić, in un punto di monitoraggio del suolo, è stata rilevata una concentrazione di stronzio radioattivo quasi 11 volte superiore a quella misurata 2 anni fa. È quanto emerge dai dati dell'Istituto Croato per la Ricerca Medica. Gli esperti precisano che al momento non è stato accertato alcun collegamento con il caso dei rifiuti illegali. La presenza dell'elemento negli strati superficiali del terreno sarebbe legata soprattutto alle conseguenze del disastro nucleare di Chernobyl di 40 anni fa. L'Istituto annuncia ulteriori campionamenti per approfondire la situazione. In Croazia si prevede la costruzione di 4 impianti per il recupero energetico dei rifiuti, ma nessuno sarà destinato ai rifiuti pericolosi. Sentiamo Selina Sciucca.
1: Il primo impianto sarà realizzato presso il centro di gestione dei rifiuti Bicaraz, vicino a Sebenico. Avrà una capacità di 130.000 tonnellate l'anno di combustibile derivato dai rifiuti, destinato alle 4 regioni dalmate. Il progetto è attualmente in fase di elaborazione. È previsto inoltre un impianto presso il complesso di Orlovnjak, nella zona industriale di Osijek, con una capacità di 54.000 tonnellate l'anno. Tra i progetti c'è anche Fiume, dove potrebbe sorgere una centrale energetica alimentata con combustibile prodotto dai centri di gestione dei rifiuti di Mariscina, Castion e Babina Gora, nell'area di Karlovac. L'amministrazione fiumana ha già presentato richiesta per la realizzazione dell'impianto. Non è però ancora stato definito quando potrebbero iniziare i lavori, né se il progetto verrà effettivamente realizzato.
0: La ministra della Salute Irena Hrstić ha confermato di aver chiesto all'eurodeputato Gordan Bosanac lo studio completo sui PFAS, le cosiddette sostanze chimiche eterne rilevate nel sangue di cittadini croati. Secondo una ricerca europea condotta in 9 paesi, 6 dei 10 partecipanti croati presenterebbero valori superiori ai livelli di riferimento. Il ministero però precisa di conoscere finora i risultati solo attraverso i media e di non avere informazioni sulla metodologia e sul finanziamento dello studio. Per questo, sulla base delle indicazioni degli esperti, non vede al momento la necessità di avviare uno screening nazionale. Intanto proseguono i controlli su acqua, suolo e piante. Sono 20 anni che in Croazia è attivo il programma nazionale per la diagnosi precoce del tumore al seno, promosso dall'Istituto di Sanità Pubblica. È considerato uno dei principali programmi di prevenzione sanitaria del paese. Aderisce allo screening circa il 70% delle donne, una percentuale che colloca la Croazia tra i paesi europei con la maggior partecipazione alla mammografia organizzata. In 20 anni sono stati eseguiti circa 2,5 milioni di esami che hanno permesso di individuare oltre 10.000 nuovi casi di tumore al seno. Potrebbe slittare la partenza di Cro Libertas, il nuovo sistema elettronico per il pagamento dei pedaggi sulle autostrade croate, prevista per legge il 1 marzo 2027. A mettere in dubbio i tempi è la cancellazione di una gara d'appalto dell'azienda autostradale croata relativa ad alcune componenti informatiche fondamentali, il portale per i pagamenti, l'applicazione per gli utenti e la piattaforma per lo scambio dei dati. Il nuovo sistema eliminerà i caselli e consentirà di pagare attraverso i dispositivi ENC o con la lettura automatica delle targhe. Dei 212 portali previsti, 111 sarebbero già stati installati. Ma la gara ora dovrà essere rifatta, mentre alla scadenza mancano meno di 5 mesi e i lavori previsti per queste componenti richiedevano almeno 6 mesi. Autostrade Croate assicura comunque che il progetto procede secondo i piani e che sono in corso le attività necessarie per rispettare la scadenza. Un investimento da 50 miliardi di euro per realizzare a Topusko, nella regione di Sisak-Moslavina, un grande centro dedicato all'intelligenza artificiale. La regione ha avviato la modifica del piano territoriale necessaria per il cosiddetto progetto Pantheon, che prevede un data center da 1 gigawatt di potenza. Il progetto comprende anche infrastrutture energetiche, tra cui una sottostazione elettrica, linee di trasmissione, impianti solari e sistemi di accumulo. I lavori dovrebbero iniziare nel 2027. Mentre l'entrata in funzione del centro è prevista per l'inizio del 2029. Dal vertice Med-9 di Spalato arriva un messaggio anche alla Serbia. I 9 paesi mediterranei dell'Unione Europea confermano il sostegno al percorso europeo dei Balcani occidentali, chiedendo però ai paesi candidati un impegno concreto sulla riconciliazione e sul rispetto dei valori europei. La dichiarazione chiede in particolare di respingere senza ambiguità la glorificazione dei crimini di guerra e del genocidio. La Serbia non viene citata direttamente, ma il riferimento viene letto come un richiamo a Belgrado, anche alla luce delle recenti posizioni del presidente Aleksandar Vučić. In ambito locale, rapina questa mattina in una banca di Visignano. Un uomo, minacciando il personale con un'arma da fuoco, ha portato via una somma di denaro ancora da quantificare per poi fuggire. L'allarme è scattato poco dopo le 8. Al momento della rapina, nella filiale della banca di credito istriana di Umago, si trovava soltanto una dipendente rimasta illesa. La polizia ha avviato le indagini ed è alla ricerca del responsabile. È iniziata in Istria la raccolta delle olive in una stagione resa più difficile dal caldo e dalla siccità. Le condizioni climatiche hanno fatto aumentare i costi di produzione e di conseguenza anche il prezzo dell'olio. La resa è tra il 10 e il 14%. Da 100 kg di olive si ricavano in media dai 10 ai 14 litri di olio. Il nuovo olio si distingue per i suoi aromi freschi, l'intensità e una piacevole nota piccante. E l'eccellenza istriana è confermata ancora una volta a livello internazionale. Per il decimo anno consecutivo, l'Istria è stata premiata come migliore regione olivicola al mondo dalla guida Flossolei. In Istria prende il via SportMind, il primo sistema scientifico croato per monitorare la pratica sportiva dei bambini e capire perché alcuni abbandonano lo sport. Il progetto è promosso dall'Università Juraj Dobrila di Pola, dalla società Evolve Unitec e dalla comunità sportiva della regione istriana. Per un anno saranno coinvolti circa 1000 bambini, genitori e allenatori. Nelle scuole verranno valutate capacità motorie, tempi di reazione, attività cardiaca, attenzione, autocontrollo e capacità decisionale attraverso test non invasivi e presentati come giochi. L'obiettivo è individuare in anticipo i segnali che possono portare un bambino ad abbandonare lo sport e fornire a famiglie e società sportive strumenti per intervenire tempestivamente. I primi risultati sono attesi all'inizio del 2028. Nasce Rovigno Città Sana, un nuovo progetto promosso dall'amministrazione cittadina per riunire in un unico programma le attività dedicate alla prevenzione, alla salute e alla qualità della vita. I servizi saranno gratuiti e si svolgeranno negli spazi dell'ex stazione ferroviaria messi a disposizione della città di Rovigno. Di più nel servizio di Isabel Vidaic.
2: Prevenzione, educazione sanitaria e promozione di stili di vita sani. Sono questi i tre pilastri di Rovigno Città Sana, il progetto con cui la città di Rovigno intende collegare e sviluppare attività già esistenti, affiancandole a nuovi programmi. L'obiettivo è passare da una serie di iniziative separate a un programma cittadino organico e di lungo periodo, nel quale i cittadini possono trovare gratuitamente diversi servizi di carattere preventivo, sanitario ed educativo. La vice sindaca di Rovigno, Gianfranca Sciurano.
3: Il progetto riunirà diverse attività volte alla tutela e al miglioramento della salute dei cittadini. Qui parliamo di attività che spaziano dalla prevenzione sanitaria e dalla promozione di stili di vita sani, fino a diversi programmi e servizi di consulenza rivolti a tutti i cittadini.
2: Il progetto non parte da zero. Da oltre 10 anni la città di Rovigno realizza e cofinanzia programmi dedicati alla salute della popolazione. Tra questi ci sono il kinesiologo negli asili e l'asilo della salute rivolto ai bambini nelle scuole dell'infanzia, i servizi di consulenza nutrizionale e quello dedicato alla salute sessuale dei giovani. E ancora il consultorio psicologico cittadino, il programma Anni d'Oro per le persone in età avanzata, la salute viene camminando e più recentemente il programma di prevenzione delle malattie cardiovascolari.
3: L'obiettivo dunque è innanzitutto quello di riunire i programmi esistenti e poi, in un secondo momento, aggiungerne di nuovi volti alla tutela della salute, alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita di tutti i nostri cittadini, dai bambini ai giovani per arrivare agli adulti e agli anziani.
2: Per ospitare le attività del nuovo programma, la città intende utilizzare uno spazio nell'edificio dell'ex stazione ferroviaria. Qui potranno essere concentrati diversi servizi di consulenza e prevenzione, con programmi rivolti a fasce d'età e bisogni differenti. Le risorse necessarie per l'avvio del progetto saranno previste nel bilancio cittadino per il 2027.
0: E ancora un annuncio. L'Associazione dei Diabetici dell'Istria e il medico specialista della retina Marco Lukic organizzano un incontro informativo gratuito dedicato alla salute degli occhi. L'obiettivo è sensibilizzare sull'importanza dei controlli preventivi della retina e della prevenzione delle malattie oculari. L'incontro si terrà questa sera alle 18 nella sede del Comune di Marzana.
4: Dal Festival dell'Istria.

Domani cielo coperto e giornata molto instabile, con piogge sparse, locali rovesci temporaleschi, anche abbondanti. Scirocco, poi dal pomeriggio vento di bora, moderata o forte. Temperature mattutine tra 12 e 19 gradi, massime fino a 22. Grazie per la gentile attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

0: Igra, cijela ja znam da bi sad ti bila najrađe zaplesala, ali moramo se koncentrirati.
1: Da malo... si mrbiš da plesa, a toliko je bila radosna novela, jedan dan ću ti povidati o tem našem prijateljstvu.
0: Dobro, bit će mi drago, evo, koncentrirat ćemo se još malo evo, na taj libar, ništa se prontala, još ništa bi će nam proštila. Rekla si ča jednu na talijanski sad biš, ili?
1: Jednu, anche dio, due secoli prima di Cristo, i romani arrivarono nella mia terra, i miei bisnonni soprannominati Barchini, un po' dopo, era un'altra era. I campanili bianchi più alti del mondo, i leoni marciani dappertutto, per ricordo. Nelle osterie sotto la pergola sentivano e sento giocare a briscola e 3-7. I vigneti nostrani son lunghi, come un aeroporto. Dove vado, vado, nel mio cuore sempre li porto. E lui batte forte, gli occhi spalancati, mi sento felice come un bambino quando a lei mi avvicino. La penisola a forma di grappolo d'uva, di Terrano o più di Malvasia, quella è la terra mia, dove anche ogni paesetto ha un nome croato, ma anche italiano, dove asciugamano vuol dire asciugamano, fazzulic, fazzoletto, e dove una parola uguale per tutti vale, come speranza, amor, dolci, ricordo, carta, penna, anche Dio. Non l'ho scelto di nascere a Canfanaro, in Istria io, ma se dovessi scegliere, lo sceglierei. Grazie, Signore, della mia grande comunità, di tutte le cose nostrane, di essere nata istriana con il sangue e le radici italiane.
0: Kako samo lipo to tebi, sve skupa teče, igre. To je jednostavno taj talent, to je ta ljubav, to je ta posveta.
1: Ova se zove Bruta me la vedo, posvećena mojom ocu, 19 lida je mrtna, petega je bilo. Bukija si šališ pred vrati, bukija si tlo, kako da si papa, komuć si se diga, dragi moj tata, sve si nam blagoslovija, i prije smrti sve nam podilija. Reka si, Bruta me la vedo, e da, ostam je pokle tebe samo kredo. I još bin ti jenu, kratku iz Karojbe, moj tata me je uzao u Karojbu, bila sam mala, imala sam ogromno velike oči, kad dođeš poli mene ću ti pokazati slike. Cuvete iz Karojbe, u Karojbu si me uza, na traktoru pelja, na kolinu drža, ne dan mirava ni bija, volija si me i s namom si se smija. Reka si potiho, to te su bekvaru male cuvete, čekajmo da mati njim greć ja. Pak jenu po jenu u krilo si mi da. Glavu su braćali iz oči trepetale, bile su male kako i ja. Samo su na noći velike bile, gledaj one mene, gleda njih ja. Kako je to lipo, tato moj, nedan na svitu ne zna.
0: Wow, fantastično. Ja bih se sada još jedan hip torna počeo na tu muziku, pa ćemo lagano se i pozdraviti ništo za ki minut, ali prije tega rekla si Robertina biš stila čuti, a stila biš čuti rekla si mene malo da zakantam, pa sam reka gremo nu. Ha, do Robertina i mene, u stvari do Robertina, evo, ja sam malo dajno ruku, dva kantadora, evo, malo ćemo o Trgetu, malo o Raklju.
1: Che lipo.
0: More tako, ajde gremo.
1: Pozdravljamo i Robertina ponovno.